0: Alai Musa Nasiru. Ingwane garai garaji moro.
1: Nasira nari.
0: Awi biature bigio. Alfa foto. Isiu. Musa Asma. Magia wono marude.